di theoha dikalaneng ho lesedi FM. Di theoha dikalaneng ho lesedi FM.

Lonely a kilibitso la pina mama media Trey songs what la hamanati mwana hole said FM Michael speaks whatever you need kapina tseno mama media kine kire bye bye hubile manati ba lwena na nonglena light kala nengo tlo ringyani ya bobedi u fihla kwano hobane ha ke etsa tjena ke a itlopa ke ya ho moruti qaba mafube metlara retswa le moruti qaba Ebe Rusia jalo bana be so moifo walnana la ditaba o seng ka majeke mona ho le sedi FM ki bua jalo ka moifo wa makumane a mona le mane ba teng bana be so ba ditswere di chesa di le jalo mo mamedina di fela ke manane o hle a tla o latela tsebeletso ya le sedi ho tswa ho nna veli mulo yo mvolola u tia strata re kopana ho sane mesong ile la boraro pakeng tsa hora ya bobedi le hora ya bohlano eba le letsatsi le monate ha re ya ho moruti qaba mafube ka amadodana a sewesele bokang modimo.

0: o rekile data ho tsanetse ho rotsa maisane le ho bua hona le bao ba sa fumana memo fela Telkom e o fumane ke bane mona data ya bua 350 MB tsa data di le pedi ya di network tsohle ka 27 rand fela ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala na ebe network ya hao yetsa seo dial *180# kapa download my Telkom app hona le dipehelo Telkom possible begins here
1: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re le buse ditebo ho Standard Bank my mo account le la pala ka le apara mo fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le di thelolo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa, ka mo, pani nya hao, telo ka runa baha, mo dize. Hau gula Standard Bank, my mo account kajen. Standard Bank, ke mufani wadi tsebe leto tadi chelete ya mula unu wa mukitani ya ngodi situi. Una lime la wala lidi pehelo.
2: Mabedi ke le kula tsupana kwa ka remetsotso ele shome lemetso e robong ra re lebile hore nya botshelela ha re lebe e kuruleni Gauteng. Nyewe kgahlanong le basadi ba babedi ba qosetswang ho ba le seabo polaong ya Jabulile Ntimba e etsahetseng Villa Liza haufi le Don Park Boksburg ka botjhabela ba Johannesburg Gauteng e buseditswe morao ho ba ka lapele kgweding e tlang ya Mphalane mo ba tloetsa kopo e ho lokollwa ka beili. Sethathong sepolesa se ile sa bolela hore ke babelaelwa ba bararo ba tshwerweng ba tlotla kgotla le ha ho le jwalo ke Fortunate Masilela le Tsakane Nesta Msithini fela ba tlileng ka pele ho lekgotlala dinyebe maobane bo be di bona botobane le qoso ya ho rera polao lo sitisa toka ho phethahatswa polao ya Ntimba na kamolo ke yena ya re tlisetsang tla ho ena e o re hlophiseditsweng ke re filwe mekwa
3: mela ya lobraru ha ya hlela kgotla ka ha jwale ha ona bopaki

0: ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.

0: bane le pina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Helang. Lena ke letsatsi le leng hape la lenaneo le leng. Ke kgolwa hore le phetse hantle. Bana ba ka.
2: Mme Mathepi.
0: Ha re mameleng pali ena e latelang. Pula e ne e nele bosiu bohle. Ka morao fofa nako e telele. Jale sepoko se ne se hloka ho phomola hodimo lekaleng la sefate. Empa se ile sa tsoswa hang fela ke dinonyana tse neng di dula sefateng seo. Ya ba sire.
3: Hei, ke mang ya ntse e tsale rata mo. Ke kopa hore le ke le ntlwele ka kgotso hleng ke tsebe ho robala.
0: Ha dinonyana tsena di utlwa lentswe la sepoko. Di ile tsa qamaka kwana le kwana. Ya ba nonyana e nngwe e bitswang mokwepa e elellwa sepoko sena. E ile ya re.
4: Bonang sepoko sena sa lathalata. Ha se a kopa le tumello ho rona hore se roba le mo.
5: Re keke ga se dumella ho dula mona.
0: Ke le mao wa lefokotsane eo. Ya ba dinonyana tse ding di bua mmoho di re.
4: Ha re moreleke mona, ha re moreleke mona.
5: Ao mme Mathepi, ke sona ka sepoko sena sa batho.
0: Ee, ya hloni. E re re tswele pele ka pale ngwanaka. Ya ba popo gaya e hlalosetsa dinonyana tsena tse ding e re.
6: Tshebo, ha re se seleleking hona jwale. Le sa hopola hore diphoko ha di bone motshegare. Re tla se bolela bosiu hore se tsamaye.
7: Hulukile.
4: Empa ha se ka sa hana
6: ho tsamaya bosiu. Se ha se na dula hantle. Ho ha.
0: Ke dinonyana tseo di bua jwalo di se di bile di iphathanya ka mosebetsi wa tsona wa letsatsi le letsatsi. Sepoko se ile sa leboha. Mme sa boela sa robala hape. Se ile sa robala letsheare lohle. Empa ha se tsoa, se ne se ikutlwa e ka se ya kula. Se ne se tshaba hore ha dinonyana di kgutlela mona dihlaheng tsa tsona, di tla se leleka. Ya ba se ipata ka tlasa makala a difate. E se neng ke ha dinonyana di se di kgutletse mahatsona. Ha ho nonyana e ileng ya elellwa sepoko. Tsohle di ne di nahana hore se tsamaile. Jwale dinonyana tsohle di ne di kene ka dihlaheng tsa tsona. Jwale e ne e le bosiu. Mme dinonyana tsohle di ne di robetse ba bosiu. Ka yona nako eo, ke ha konopo eo e neng e le ledinyane la lefokotsane e longwa ke dinta. Konopo e ne e tshohile ho e neng e tshaba ho tswa ka mona ka sehlaheng. Konopo e ne e tshwenyehile mme ya qala ho kopa thuso. Dinonyana tsohle di ile tsa tla ho tla ithusa. Ka hobane ho ne ho ntse ho le lefifi, ho ne ho se nonyana e mmonang. Di ile tsa re.
8: Mukwepa.
6: Re ke ke ra kgona ho etsa eng kapa eng hona jwale.

0: kgutlisetse tjhelete eo e sentsweng, ba e kgutlisetse go tswa pokothong ya bona, jale e kgutlele go mmuso. Jale e ntse e le ntho tse e leng gore re lokela gore re di tlhokomele ka thata. Jale ya boraro e leng yane ya gore go be le tshebediso ya ditšhelete ntle le gore o thole kuno e lekanang le tseo tsa tšhelete, e leng ele e re bitsang ka gore ke fruitless and wasteful expenditure. E tsagala ga ditshenyegelo tse e senang molemo le tse e senyang tse di fumana gore ba mafapha a ntse a di inkera, mme le tsona di lokela gore di batlisiswe. Di lokela gore ga di se di batlisisitswe, ba di alawileng gore di etsagale, jwale ba nke boikarabelelo. Go etse magobontlhithi ya gore mo ditshenyegelo tseo e leng tse sentseng go late tšhelete eo fela e gutlele mmusong, mme tsena ke ditlhagiso leseding tse re di etsang Austholwana selemo le selemo, tse re di kenyang tlalegong tsa rona tsa lefapha le lefapha.
1: Ntate Mamedi, ke metsotso e leshome le metsomedi pele hora ya leshome le metsomedi. E bang ho na le seo o lakatsang ho se botsa ha re ntse re bua le ntate Steven Kgeledi kwano, a ko re letsetse 086 000 3084 086 000 3084. E bang mohlomong ho na le potso e o lakatsang ho e botsa mabapi le ditaba tsena tsa bohlokwa tseo re ntseng re bua ka tsona. Mamedi, e re ke fete mabenkeleng tlekeng ke pina e tle re ka mora pina ena hem re be re phethela ditaba tsa ka kwano le ntate Kgeledi.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, bothata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, ka botlhalo ntleng le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi, ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tlabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
4: Ke sentse ke o hwehla, ke etla se mofutho.
3: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM fela, ke molele.

kile buile ha ho du tshuli samaya hantle o ile o phumola ho baneng ya ho tima o e gathile ka jeno re tlo boela re tiana hape lwana kwano sialemo yeng na kung e tlang mo mamedi o fela go le jwalo dinane o le kenang ke la ditaba ke le imatlafatse le tla huena harampa ya motsiare kwano sebeletsong ya lesedi fm re pele nna lwana re kena ho tse go ditlhopisitseng ka jeno re fetele ho mosi wa tshwebu ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi.

Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya le shomele metso e medi a re di anotse hlahlamanga e lengatsa hora ya pele ke gotlela wena dimakatso ha mohole moifo.

Moshaneno le re kumahale o ka bona ka thaba busiwa hona tenga Lesotho monto di etsa lantenga monna malepantsi o tlontumedisetse le re kumahale o dumedisa ka kapa yeno monna ya tshepa halang ka tsela e makatsanga monna reng ha o le mosebetsing wa hae o le kae o fumane a o hlompha a o tshwara hantle ka boikokobetso bona ba hae sale re rata monna ha le jwalo ke leboa le la tshompha pampiritsa ka kwano monna jobo gore ke tsebe ho etsa mosebetsi ka bokgabane tanki ntate a o bona he di bepela ka monna ke tsamaye di bepela ka monna ke tsamaye mana.

Motho motho hona ka jeno ke tlo buisana le ntate Theo Malele o man ho NTA National Taxi Association ha ke tswa le Sotho ke thewa ka le Sotho jwale ke tla ka kwano la peng Afrika Borwa ke kena pabusing e kholo ya khaso jwale ke dinga ke di otla moyenga ke dinga o tloa ka mona ka toreng e kholo ya Braxton ke lo di lahlela Neville Hill in Dumele ilo di lahlela boqala kwana gotso Dumela ndate Malele e ba teng hlengwane so ke tla ho wena ke tlo buisana le wena empa pele ke bua le wena ere ko fe star wa chalale hopola mo re tswang.

dikhomotsena o di ntse mono mo di linteng kampong ya tsona di tsamae di ntse di tlalatlala gohle tshwantse kampeno e kwalwe mme dingaka di tsebe o sebetsana le diphofolo tsa go bane lefule o le kotsi ke kgona gore bana betso ba tla e sheba ba e lokise ke lefapha la temo ntate ya bana mmona a se sesotho ntho a e balang go hang a se sesotho o bala gona re ke fete motho motle ke metsotsong robedi gantle fela pele gora ya pele gore sedi fm re utlwile taba ya ntate malele gore matsatsing a leshome le metsomene ha letona le sa ba arabe ba tla emisa mme nna ke a hana ke a hana ba tlameya gore ba ye kantorong ya mmegrisi ba dule fatshe ba buisane le ena ke a hana bekeng ena re tla dula ntse re bua le ena mme ebile re tla batla lefapha lena la transporoto fapha lena la dipalangwang Gauteng mona kapa tlase motse kapa.

0: Antla di matlo nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM go tlhola gatsola Afrika Borwa. Ditaba tsa ra pele le Sedi FM o tla di balula ke Mosiwa Tshwei. Wimpa pele o tla o balla dihlotsa tsona.
1: Muso o tsena matsholonga a tobileng melata. Mokomishinara ya lelekileng nakwana mosebetsing a Fani Masemola o lokolohile. A tota machaba mamedi America e subtswa ka monwana ka o setso tel le ditokelo tsa batshwaruwa mamedi tsena le tsedingwe kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di latela.

Mamedi di fella mona di tabatsena tsa horra ya abora ro tiana letsietsi mohala di ka ditabatsa horra ya bone ga thella afternoon drive

0: ditaba tsena tsa rra ya botlhano di felela mona buela ba malete ba tse ding ga gore tlabela botshelela tse e tlabeng dibile dikolokotshana le tsa bolepi bakeng sa ka jeno losane.
1: Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelo.

0: di taba tsena tsa ra ya busupa di fella mona boela mona di taba tse ding ha o ra itlabele ya borobong e leng tse tlabeng di eteletse pele tsa o qetela tsa letsatsi ho reng ya le shome tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi FM.
2: Khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betcha ho rata thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi, Holy City FM.

0: Oktoba re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: Ke tsona tseno tabatsa khufa ri a khufa sela le mafelong a nabeke le bekenyane ya di 3 di 4 di 5 every time Jamali

0: tlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke Molelwa.
1: Go bo bosiu le ponto wa selele.